lentamente son scorda conto da lì. Mi fa mi re, ora mi fa. A una di copra passaggio in compresso via fiato bici. Fa sol fi, re, ora mi. I bagliò, ho sruvenzo, sriso, sus lameus, e o sangue, sto in pe.